in antropisanda, stavrotenda dei perimone di pondiu pilato che fa fonda che la fenda, che anastanda di triti mera catatas grafas, che anel tonda e susuranus, che cate zomenu